adi nuy nak soppé ak am di jamay yepp nak di wax ni assalamu alaykum jaar bahasho gërem nañ leen santaleen rek